0: Who's there?
1: Chi è là?
0: God is there.
1: Dio è là.
0: He's always there, right by your side.
1: È sempre là vicino al vostro fianco.
0: He never leaves us.
1: Non ci lascia mai.
0: He never forsakes us.
1: Non ci abbandona mai.
0: And whenever we have a problem,
1: e ogni volta che abbiamo un problema,
0: he's right there to meet us at the point of our need.
1: È proprio là per incontrarci nel nostro momento di bisogno.
0: For God is able.
1: Perché Dio è in grado.
0: He's a mighty God.
1: È un grande Dio.
0: A mighty God.
1: Grande Dio.
0: A mighty God.
2: RVM, votre bien-être est notre souci quotidien.